0: Sì, peccato.
1: Ave Maria Purissima.
0: Sì, peccato.
1: Ave Maria Purissima.
0: Sì, peccato.